ammazzarci. Loro lo uccisero, figlio dell'Aurora. Come mai sei stato gettato a terra? Ti canterà il Signore. Tu dicevi fortuna, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò su monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nuvole.